Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a questa programmazione speciale di estate, ormai nell'anno 2025 nella frequenza della radio pubblica argentina, sempre sulle onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI, frequenza 15.770 kHz, tramite le app di Radio Nazionale o di Radiodiffusione Argentina all'exterior e su www.rae.com.ar o www.radionacional.gov.ar/rae. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. E oggi è un programma con tantissima e bellissima musica argentina e le produzioni della RAE e della comunità radiotelevisiva italofona.

Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazional.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Ecco, la radio pubblica argentina all'estero si ascolta come voi volete ascoltarla.

La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gallo, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

il nostro folklore si sente sulla folklorica. Sulla RAE, aggiunti.

0: RAE Argentina al Mondo presenta il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo.
1: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos.
2: Poeta, compositore, attore, drammaturgo, Enrique Santos Discepolo, autore di tango molto popolari che fanno parte dell'immaginario collettivo degli argentini.
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado.
2: Discepolin, come solitamente lo chiamano, nasce a Buenos Aires nel 1901 in una famiglia in cui l'arte è sempre in primo piano. Enrique Santos Discepolo è figlio di un musicista immigrato italiano che rimane orfano molto piccolo. Suo fratello maggiore, il noto drammaturgo e regista teatrale Armando Discepolo, si fa carico di lui e rappresenta una forte influenza per egli. Infatti, Enrique Santos fa i suoi primi passi nel teatro. A 16 anni esordisce come attore. A 17 scrive le sue prime opere. Su un totale di 12 opere scritte fino al 1949, le più ricordate sono 4 commedie musicali. E sebbene abbia avuto il meritato riconoscimento come drammaturgo e come attore, perdurerà nella cultura popolare argentina quale paroliere e compositore di tango. Lo spiega lo storico e critico musicale Sergio Pujol.
3: Su idea della consacrazione artistica non passava per il tango.
0: Per Discepolo l'idea della sua consacrazione artistica non passava attraverso il tango. Fin quando nel 1925, in una tournée, gli viene in mente, insieme al suo amico José Vázquez, di scrivere un tango, però non un tango per aver successo nel mondo della musica, bensì un tango per un'opera teatrale. Si tratta del tango Bizcochito. Un anno dopo, Discepolo fa un passo ulteriore verso il tango. Presenta a Montevideo il tango Che bacia c'è, interpretato da Mecha Delgado. È il suo secondo tango, ma ha una particolarità. Questo tango ha le parole e la musica di Enrique Santos Discepolo. Notevole e rivulsivo, Che bacia c'è è presentato per la prima volta in un teatro di Montevideo sotto una pioggia di fischi. Insieme all'inavvertito Bizcochito, scritto poco prima, si potrebbe considerare che il rapporto autorale di Discepolo con il tango ha un brutto inizio, o almeno quello si crede. Però, per fortuna, come autore, cambia nel 1928, quando la cantante Azucena Maizani canta in un teatro di varietà, «Esta noche me emborracho», cioè «Stasera mi ubriaco». Alcuni giorni dopo l'esordio, i versi di quel tango si diffondono in tutto il paese e i musicisti argentini in tournée per l'Europa lo includono nei loro repertori. Era nato il discepolo del tango.

0: A partir del esordio de Esta noche me emborracho, i tango di Enrique Santos Discepolo sono presentati nei teatri ed incisi da tutti i cantanti più famosi dell'epoca. E sebbene non sia abituale che una stessa persona si occupi delle parole e della composizione, Discepolo scrive la parola e la musica, anche se la musica viene immaginata con appena due dita sul pianoforte, per poi essere portata al pentagramma da qualche amico musicista. Questa doppia capacità, precisa lo specialista Pujol, consente a Discepolo di lavorare ad ogni tango come un'unità perfetta di parole e musica.
1: Chorra, me robaste hasta el amor.
2: La produzione musicale di Discepolin comprende oltre 40 opere fra tango, valzer e milonga. In tutte loro sono presenti l'amarezza, la delusione, la mancanza di valori morali e l'abuso della buona fede. Secondo il critico Pujol, autore di una biografia molto completa di Discepolo, la tappa più creativa di Discepolin è quella che va dal 1928 al 1935. A quegli anni appartengono i tango Esta noche me emborracho, Chorra, Confesión, Cambalache e Gira Gira. Il celeberrimo Carlos Gardel, morto nel 1935, riesce ad incidere quasi tutti i primi tango di Discepolo. E la versione registrata nel 1930 da Gardel del tango Gira Gira compare fra i grandi momenti della musica argentina. Inoltre, la registrazione conta su un'introduzione con un dialogo fra il proprio discepolo e Gardel, nel quale l'autore spiega all'interprete cosa ha voluto dire.
3: Enrique, come te va?
4: Vieni a te?
3: Decime, Enrique, che has querido hacer con el tango Gira Gira?
4: Con Gira Gira?
3: Eso es.
4: Una canción de soledad y desesperanza.
3: Hombre, así lo he comprendido yo.
4: Por eso es que lo cantas de una manera admirada.
3: Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
4: Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
3: Pero dice cosas amargas.
4: Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
3: ¡Pum!

0: Nel 1934 Discepolo presenta Cambalacci, il suo tango più popolare. I suoi versi, solitamente citati dagli argentini ancora oggi, sono scritti per un film del regista Luis César Amadori. L'eccezionalità di questo tango è spiegato da Sergio Pujol in questo modo.
1: Lo más notable de Cambalache es que el protagonista del tango es el siglo XX.
2: La cosa più notevole di Cambalache è che il protagonista del tango è il XX secolo ed è scritto nel 1934. Mancano ancora la guerra civile spagnola, la guerra cino-giapponese, la seconda guerra mondiale con il corollario di Hiroshima e Nagasaki. E lui parla del secolo con una visione retrospettiva, facendo un bilancio del secolo, quando il secolo aveva appena trascorso il suo primo terzo. È un tango privo delle figure tipiche del tango. Non vi sono milonguitas, non vi sono malevos, cioè questi uomini litigiosi, non vi sono quartieri di Buenos Aires. È molto curioso che un tango, considerato il re dei tanghi, sia così poco portegno, caratteristico della città di Buenos Aires.
1: Sia un tango tan poco portegno.

0: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
1: Un candalache in parecchi paesi latinoamericani è un tipo di negozio nel quale si comprano e vendono oggetti di ogni tipo usati. In essi vi è spazio per qualunque cosa, buona e di poca qualità. E nel testo di Discepolo il candalache è il secolo XX, eppure le proprie parole del tango. Sergio Pujol lo descrive in questo modo.
2: Pero de cualquier manera es una marcha que tiene, digamos, este, un...
3: Candalache è un tango molto riuscito per quanto riguarda il linguaggio, il modo in cui Discepolo raggiunge una equivalenza fra quello che le parole dicono e quello che il testo è. Discepolo giustappone personaggi che allora erano pubblici, come il pugile Primo Carnera ed il famoso truffatore francese Stavisky. Cioè, Discepolo prende quegli elementi che erano sulle copertine dei giornali. Questo non lo faceva nessun appassionato di tango. Li combina, li giustappone con eroi quali San Martín o un santo come Don Bosco, facendo delle parole un vero cambalache.
2: Y él hace de la letra un verdadero cambalache.
0: Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
1: La prima versione di Cambalache è registrata dal cantante Ernesto Famà con l'accompagnamento di Francisco Lomuto. Tuttavia, la versione di più successo e perdurevole finora è quella del cantante Julio Sosa nel 1955, che ascoltiamo qui di seguito.

0: está fuera de la ley.
1: Alla sua produzione di teatro e musicale, Enrique Santos Discepolo aggiunge fin dal 1937 quella cinematografica, sia come attore, sia come sceneggiatore o come regista. Dirige 6 film e recita in poco più di 10.
2: Nel 1940 ha luogo uno dei fatti decisivi nel filone attorale di Discepolo. Conosce un giovane pianista chiamato Mariano Mores. Lui ricorda l'inizio di quel rapporto in questo modo.
1: Nel gennaio 1940 conosco Discepolo in una festa che si fa nel locale Marabù. Quando lui mi conosce come compositore, mi confessa che non vuole scrivere più come compositore. Aveva già chi potesse fare la musica, More si ricorda, molti anni dopo. Insieme a Mariano Mores e Enrique Santos Discepolo scrivono 3 tango. Sin Palabras, Cafetín de Buenos Aires ed il primo di quella collaborazione, il Tango 1.
3: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor.

0: A metà degli anni 40 irrompe in Argentina il movimento politico chiamato peronismo, al quale Discepolo aderisce con entusiasmo. Amico personale di Eva Perón, accetta di condurre un programma radiofonico di difesa del governo di Juan Domingo Perón. Quell'adesione pubblica gli costa caro. Vecchi amici lo incominciano ad evitare. Colleghi artisti smettono di salutarlo e si susseguono cattiverie a lui indirizzate. Questo, per un uomo di un'enorme sensibilità come Discepolo, è letale. Smette di scrivere, si rinchiude in casa, smette di mangiare.
1: Sprofondato nella tristezza, Enrique Santos Discepolo muore nel 1951. Però è ancora vivo nei suoi tango, soprattutto Cambalache, inciso da artisti così dissimili come gli spagnoli Joan Manuel Serrat e Julio Iglesias o i brasiliani Caetano Veloso e Raúl Seixas, oltre certamente agli interpreti dedicati al tango e qualche gruppo argentino di rock.
0: RAE Argentina al mondo ha presentato il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo. Speaker Chelo Ayala e Caritina Kozulic. Produzione Julieta Galván. Edizione Mattia Sarreseigorri.

0: fuera de la ley.
1: UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.

Molto bene amici, amiche, grazie di essere stati lì. Noi vi salutiamo. Domani sarà una nuova giornata con tanta musica e informazione qui nella Radio Pubblica Argentina all'estero. Chi vi parla Marcelo Ayala insieme a Gloria Sarmiento. Vi auguriamo una bellissima giornata. A domani, ciao.

Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodifusione Argentina all'Exterior, RAE, RAE Argentina al Mondo, la emittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al Mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Faria, e certamente la sezione informatica delle reti sociali e anche internet, la pagina web, Julian Cortez e il carissimo Pedro Araoz. Certamente oggi una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

0: RAE Argentina al Mundo presenta Argentini senza confini. Edoardo Saceri, il narratore dell'epica dei perdenti. Erano le 6 di mattina in Argentina quando un giorno di maggio è suonato il telefono per avvertire un assonnato Edoardo Saceri che era il vincitore del premio Alfaguara nella categoria romanzo, il premio più importante di letteratura in lingua spagnola. Il suo romanzo, La noce della usina, era stato scelto fra le oltre 700 opere presentate, arrivate per contendersi il premio più ambito in Spagna e Iberoamerica. Per me è molto forte. Non era la prima volta che si presentava all'Alfaguara. Era la terza e lo faceva per i libri e gli scrittori che lo avevano vinto prima. Inoltre, il libro che vince esce allo stesso tempo in Spagna e Iberoamerica. L'ho fatto sapendo che alla giuria poteva piacere un altro romanzo e sapendo che a volte tocca vincere e a volte perdere. La sua maggiore soddisfazione è aver ricevuto il premio dopo tanti nomi illustri, quali ad esempio Tomás Eloy Martínez, Manuel Vicent, Laura Restrepo, Elena Poniatowska e Santiago Roncaiolo. Saceri è nato a Buenos Aires nel 1967. È professore e laureato in storia. È cominciato ad essere noto come scrittore grazie ai suoi racconti in cui spesso il calcio è il protagonista. Esperando a Tito e otros cuentos de fútbol del 2000, Te conozco Mendizábal del 2001, o Lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos del 2004, sono diventati così popolari che molti di essi erano diffusi negli stadi di calcio, come l'ormai famoso Me van a tener que disculpar, omaggio a Diego Maradona, letto dal giornalista Alejandro Apo.
1: Sí, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos.
0: Il suo romanzo, La pregunta de sus ojos, è stato portato al cinema da Juan José Campanella con il nome Il segreto dei suoi occhi. Il film è diventato una delle pellicole di più successo della storia del cinema argentino. I responsabili della sceneggiatura sono stati Saceri e Campanella ed ha ricevuto parecchi premi quali l'Oscar al miglior film straniero nel anno 2010. In questo romanzo, come in tutta la sua opera tradotta in 20 lingue, Saceri affronta contesti personali e sociali di una profonda semplicità che li rende universali.
2: La dedicatoria di ese libro.
0: Il libro è stato dedicato a mia nonna, perché è stata la persona che ha condiviso di più la sua memoria con me. Mi ha insegnato a capire in che modo siamo quello che ricordiamo. Da bambino, mia nonna mi preparava il pranzo a casa mia e mi raccontava la storia della mia famiglia. Mi raccontava perché io le facevo delle domande o le domandavo perché lei mi raccontava. Ci siamo uniti una brava narratrice ed un tipo molto curioso. Sono sempre ottimi incontri. La noce della usina è ambientata in un paese immaginario, O'Connor, all'interno della provincia di Buenos Aires. La storia trascorre in piena crisi economica del 2001, quando un gruppo di perdenti pianifica una vendetta dopo essere stati vittime di una truffa.
3: La novella è una novella di un robo, se te tengo che sintetizzare.
0: Il romanzo ha come un tema il furto, un romanzo poliziesco che si svolge in un paese immaginario dove sono truffati da un imprenditore nella zona proprio del Corralito nel 2001, cioè la restrizione della libera disposizione di denaro in contanti da conti corrente e casse di risparmio imposta dal governo di Fernando de la Rúa. E sorge quest'idea: recuperiamo ciò che è nostro. È l'unico modo di derubare al ladro. Però non sono una banda di ladri esperti. Il romanzo è una trama di racconti di un narratore onnisciente che conosce il finale della storia, però, come i grandi narratori di successi, sistema i personaggi ed i contesti con una suspense magistrale.
3: Las crisis desnudan lo que la gente es.
0: Le crisi evidenziano una buona misura quello che è la gente. Allora, in mezzo a quello sbando che è stata la crisi del 2001 in Argentina, questi tipi, malgrado tutto, hanno un limite. Nel dire «noi non siamo così», e quello è il limite morale, perché risulta facile cadere nel facilismo. «Tu sei un disastro, allora io ne sarò un altro». Questi tipi non sono disposti a diventare quello che odiamo.

0: momento, in una situazione, in una decisione eccezionale.
1: En mi formación como lector,
0: nella mia formazione come lettore ricordo che mi hanno colpito nell'adolescenza gli universi di Cortázar. Cioè prendere la parte quotidiana, andare verso il piccolo e farlo diventare letterario. Non è che uno possa arrivare a quell'altezza, però sì, io mi sono sentito legittimato quando mi sono messo a scrivere perché se i grandi autori si sono orientati verso questa piccolezza e vi hanno cercato dentro una simile trascendenza, possiamo andare da quella parte. Saccheri ha la virtù di essere un autore che scrive con una apparente semplicità, con storie che scorrono in trame quotidiane, afferrabili, quello che lo ha reso un autore popolare, soprattutto a partire dalla emozione e da un certo immaginario collettivo che compaiono particolarmente nei suoi racconti di calcio.
1: Puoi sospettare che stai ascoltando una...
0: Colui che ascolta può avere il sospetto di una pretesa di emulazione ed emulare quella gente, come Cortázar, è impossibile. Però vi è questo, che tu come lettore dica, ahimè, se questi tipi ce l'hanno fatta, possiamo andarci dietro di loro e vedere cosa troviamo. Malgrado i riconoscimenti e la fama, lo scrittore insiste nel fatto che i perdenti siamo maggioranza. Cosa significa essere un vincitore, si chiede. In fondo, tutti perderemo e anche, ci si atteggia ad essere una persona di più successo, dovrebbe tenere in conto che perdiamo sempre persone e cose. Come una etica di vita, quelli che fanno da soli o si atteggiano ad eroi non hanno spazio nell'universo dei Saccheri. Un modo di concepire il mondo che si è forgiato quando ha cominciato a scrivere da molto giovane, con passione parallela, al suo mestiere di professore di storia. Ho cominciato a scrivere a 25-26 anni per ordinare la mia testa fondamentalmente e senza la pretesa di pubblicare. Ho iniziato ad inviare alcuni racconti di calcio ad Alejandro Apo alla radio. Lui li ha letti. Che ci fosse gente che chiamava e diceva «Guarda, mi è piaciuto questo racconto, a me è servito». Così come lo sguardo degli altri serve per farti sentire male o bene, come in questo caso. In questo modo, con la logica delle persone comuni che realizzano prodezze straordinarie, Edoardo Saccheri ha una voce che riecheggia quelle tribune popolari calcistiche, così come nei circuiti letterari, raccontando le piccole epopee di ogni mortale. RAE Argentina al Mondo ha presentato Argentini senza confini. Edoardo Saccheri, il narratore dell'epica dei perdenti. Produzione Silvana Avellaneda. Edizione Julián Carballo e Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala.

0: Bene amici, sapete che potete ascoltarci su www.rae.com.ar in diretta dello streaming. È il momento delle produzioni speciali della RAE, in questo caso le rubriche, la rubrica speciale di tango.
1: RAE Argentina al Mondo presenta...

Considerato un grande poeta, l'argentino Homero Manzi non lasciò un solo libro di poesia pubblicato, però lasciò oltre 100 parole di canzoni, tango e milongas di una qualità poetica insuperabile che mantengono vivo il suo nome dopo più di 60 anni della sua morte. Homero Manzi nacque nel 1907 nella provincia di Santiago del Estero, nel nord argentino, però pochi anni dopo la famiglia si trasferisce a Buenos Aires, dove lui trascorre la sua infanzia ed adolescenza in quartieri umili della periferia.

0: trasmissione fra la città e la Campania, con l'esperienza Lo Signor per tutta la vita. Ed il paesaggio di quei quartieri suburbani sarà lo scenario di molti dei suoi tango. Omero Manzi frequentò la scuola media superiore in un collegio e la facoltà di giurisprudenza. A quel tempo diventa amico del giovane poeta Catulo Castillo e per la sua influenza e quella di suo padre, lo scrittore José González Castillo, Homero inizia a dedicarsi alla letteratura. Il poeta e specialista in tango, Héctor Negro, sottolinea l'importanza di questi rapporti per il giovane Homero Manzi e lo fa in questo modo.
1: En el ciego del violín, che viene a ser viejo ciego.
0: Le prime parole di un tango composte da Manzi nel 1926 sono in realtà un poema che presenta ad un concorso letterario e gli stessi responsabili del concorso gli dicono che quei versi sono troppo buoni e gli suggeriscono di portarli da un compositore di spicco perché da lì potrebbe uscirne una grande opera. Manzi mostra quei versi al suo amico Catulo Castillo e suo padre lo mette in contatto con il pianista Sebastián Piana, il quale afferma subito che con quelle parole si potrebbe fare una canzone popolare di qualità. Così nasce il tango Viejo Ciego, una delle prime opere di Manzi che diventa una delle pietre miliari di quello che sarà il suo grande repertorio.
1: Cambiò il titolo e puso Viejo Ciego.

0: nervi muy triste que quiero
1: Con il musicista Sebastián Piana, Omero Manzi scrive parecchie delle sue opere più famose, essendo entrambi considerati dei rinnovatori della milonga, genere che prima di loro era molto vicino alla cosiddetta milonga campera, cioè milonga rurale, e alla quale danno una sonorità e tematica definitivamente urbane. Le collaborazioni con Piana rendono noto il giovane Manzi. Insieme scrivono Milonga Triste, Milonga del Novecento e Milonga Sentimentale.

oltre ad essere un poeta rilevante, Ommelo Manzi fu un appassionato militante politico e sindacale. Fu professore e giornalista, sceneggiatore radiofonico e cinematografico e perfino condiresse un paio di film. Si può affermare che nessuna area della cultura era estranea ai suoi interessi. Perciò, dopo aver contestato la tematica adottata dal cinema argentino sonoro nei suoi primi 10 anni, decise di intervenire. I primi 3 film a cui prese parte quale sceneggiatore in collaborazione con Ulisse Petit e Murat continuano ad essere delle pietre miliari nella storia del cinema argentino. Lo storico Horacio Salas descrive il rapporto di Manzi con il cinema e lo fa in questo modo. Manzi morì a 43 anni e lasciò un'opera impressionante. Sul tavolino da notte dell'ospedale dove morì rimaneva la sceneggiatura di un film sull'aviatore Jorge Newbery. Manzi fu sceneggiatore niente meno niente più di film quali Pampa Barbara, La Guerra Gaucha, Su Mejor Alumno, El Viejo Ucha, cioè film essenziali nella storia del cinema argentino che hanno segnato una pietra miliare perché era la prima volta che qualcuno si occupava di argomenti argentini, della storia argentina. Il cinema finì con l'appassionarlo e gli dedicò quasi tutto il suo tempo. Tuttavia, fu la musica a renderlo indimenticabile. Il suo amico, Aníbal Troilo, bandoneonista e direttore dell'orchestra di tango più famosa degli anni 40, incise oltre 40 opere composte da Manzi ed insieme ne scrissero altre 5, tra cui il Tango Sur, che compare nei repertori di praticamente tutte le orchestre e cantanti della musica di Buenos Aires fino ad oggi, però la cui versione più famosa è quella registrata dal proprio Troilo con il cantante Edmundo Rivero.

0: I versi di Omero Manzi sono solitamente pieni di nostalgia, come il tango stesso. Attraverso di essi, Manzi lancia uno sguardo pieno di tenerezza e compassione verso le persone e le cose. E se il quartiere povero, suburbano, fu il grande scenario per la sua poesia, l'amore perso fu un argomento ricorrente nel suo repertorio.
1: È tan triste vivir entre recuerdo, cansa tanto escuchar ese rumor.
0: Alla fine degli anni 30, Omero Manzi conosce la cantante Neni Omar, chiamata La Gardel con la Gonda, e si innamorano. Da quell'amor proibito, poiché Omero era sposato, nascono tango come Después, Fruta Amarga e Ninguna. E fra tutti i tango che quella lunga e molte volte interrotta storia d'amore ispirò, vi è Malena, composto da Omero Manzi nel 1941. Vi sono molte supposizioni su chi sarebbe stata la vera Malena, e sebbene la famiglia di Manzi si sia stancata di negarlo, quella più diffusa sostiene che si tratta della grande Neni Omar. Infatti, lei stessa, molti anni dopo la morte di Manzi, cominciò a riconoscerlo.

0: grande Omero Manzi morì molto giovane nel 1951. Aveva 43 anni e lottava da molto tempo contro il cancro. Il numero di poemi e sceneggiature da lui scritte nella sua breve vita parlano di una capacità di produzione straordinaria. E se si considera la qualità di ognuna di quelle composizioni, è indubbio che Omero Manzi fu un genio. Il poeta e critico Ettore Negro si riferisce a quella grandezza.
1: Bueno, para mí fue el poeta por excelencia.
0: Per me fu il poeta per eccellenza dentro la musica e le parole del tango. Manzi era un poeta tutto tondo e proprio in un momento della sua vita si definisce quando afferma che al posto di essere un uomo di lettere vuole scrivere per gli uomini e dedica tutta la sua creatività poetica alle parole di tango. Riempie il tango con una poesia eccezionale. Lui, che aveva scritto molte poesie mai pubblicate in libri, portò quella poesia ai grandi tango, alle milongas con piana, e così praticamente realizzò tutta la sua opera. Il linguaggio di Manzi fu essenzialmente poetico. Era la poesia al servizio della canzone, della milonga, del tango, dove raggiunse la cima insuperabile come il tango sur e l'ultimo organito. Insomma, ci ha lasciato un'opera preziosissima.
1: Come sur, come l'ultimo organito.

0: Visitate il nostro sito web www.rae.com.ar, il sito web di Radiodifusión Argentina all'exterior. Ed è arrivato il momento della rubrica speciale Produzioni della RAE, il folklore. RAE, Argentina al mondo, presenta il movimento del nuovo canzoniere. Se si vuol parlare di musica e di poesia con contenuto sociale, in riferimento al movimento del nuovo canzoniere, proposta artistica rinnovatrice del nostro folklore, nata all'inizio degli anni Ottanta, è inevitabile. E per parlare delle origini di quel movimento, bisogna recarsi a Guaymallén, provincia di Mendoza, ai piedi delle Ande. Lì sono nati due dei fondatori di questa proposta a cui Mercedes Sosa ha dato la sua bellissima e potente voce: il poeta Armando Tejada Gómez e il musicista Oscar Matus. Compagni di giochi d'infanzia, entrambi crescono in famiglie povere, non frequentano quasi la scuola e devono lavorare fin da bambini. Per strada, vagabondando per i bar, entrano in contatto con la musica popolare.
1: En invierno se iban a la puerta de los boliches, que no los dejaban pasar.
0: Oscar Matus imparò a suonare la chitarra mentre guardava come la suonavano. E così imparò, senza avere la chitarra. Lo ricorda Paula, la figlia di Tejada Gómez. Ed un amico d'infanzia ricorda che i due ragazzi dormivano sotto un ponte per essere ben presto nella tipografia dove gli consegnavano i giornali da vendere.
2: Quando erano niños,
0: facendo diversi mestieri, diventano ragazzi avidi di capire non solo la musica popolare, bensì la politica e la cultura in generale. Siamo negli anni 50 e la radio è ancora il mezzo di comunicazione di massa più importante. Ed è la radio lo spazio che propizia l'incontro dei giovani Matus e Tejada Gómez con il musicista ormai noto, Tito Francia, un altro dei fondatori del movimento. Così lo spiega la specialista Maria Inés García.
3: Tito Francia e Tejada Gómez.
0: Tito Francia, Tejada Gómez, Matus hanno precisato molte volte che il loro luogo d'incontro è stato la radio, un ambito molto importante di circolazione della musica, poiché la musica si faceva dal vivo e Tito Francia, forse la mattina, accompagnava un gruppo folcloristico, il pomeriggio o la sera faceva un programma di musica classica e aveva perfino un complesso di jazz. I generi erano molto diversi e ciò ha contribuito molto sia alla formazione dei musicisti sia alla proposta del nuovo canzoniere, che difende l'idea che niente è fisso o stabile, tutto cambia.

0: con le idee chiare su che tipo di poesia e di musica volevano e con un repertorio proprio, Armando Tejada Gómez e Oscar Matus iniziano a percorrere il nord del nostro paese. Nella provincia di Tucumán conoscono chi sarebbe stata la grande interprete delle loro composizioni, la cantante Mercedes Sosa, che oramai cantava professionalmente ed aveva inciso un disco, però ancora non era nota. Oscar Matus e Mercedes Sosa si sposano e nel 1957 la coppia si stabilisce a Mendoza.
1: Mi canzone è un libro che si scrive nel viento.
0: Armando Tejada Gómez proclama: la mia canzone è un libro che si scrive nel vento e la chitarra del popolo, una stampa indelebile. Tutti possono cantarla e portarla via lontano. So che quando ritornerà porterà nuovi suoni. A Mendoza, nel 1963, accompagnati da altri artisti, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus e Mercedes Sosa, diffondono il documento fondatore del nuovo canzoniere, proponendo qualcosa di molto diverso da quello che all'epoca si conosceva come musica originaria. Il musicista Jorge Marziali rivela la parte fondamentale del manifesto.
2: Lo che uno notava era che l'hombre...
0: L'uomo, la donna, il lavoro diventano i protagonisti fondamentali della canzone, cioè l'attività umana diventa il punto centrale, il paesaggio rimane da parte, al massimo compariva quale condimento.

0: La proposta conta su un mezzo di comunicazione unico, eccelso, la voce di Mercedes Sosa. Il movimento riceve subito l'adesione di molti altri musicisti con carriere incipienti quali Cesare Sella e Vittorio Heredia. Infatti, il riconoscimento al ruolo di Mercedes Sosa del nuovo canzoniere è unanime. È la sua voce quella che porta il repertorio innovativo al di là di Mendoza, del paese e del continente. Lo scrittore Rodolfo Braselli, nato a Mendoza, lo rileva.
1: No sé si el nuevo cancionero hubiera llegado a donde llegó.
0: Non so se il nuovo canzoniere sarebbe arrivato dove arrivò se non avesse avuto la voce di Mercedes Sosa. Lei è stata fondamentale affinché quello che proponeva il nuovo canzoniere potesse moltiplicarsi in tutta America, in Europa e praticamente in tutto il mondo. Si sono uniti prima ai cileni, poi agli uruguayani, ai cubani e ormai nessuno li poté fermare. Gli ultimi anni della decade del 1960 e gran parte degli anni 70 sono stati particolarmente dolorosi per il nostro paese e per altri paesi dell'America del Sud, a causa delle crudeli dittature militari. I musicisti più noti del movimento sono stati censurati, perseguitati, andati in esilio. Tuttavia, la proposta musicale che incorporava l'essere umano nella sua dimensione sociale e da una prospettiva latinoamericana non ha perso vigenza e compare all'inizio della cosiddetta nuova canzone latinoamericana. Il nuovo canzoniere viaggiava ormai nel vento. Il musicista Cesare Sella, molti anni dopo, lo ricorda in questo modo.
2: A nosotros nos fue muy mal, con Armando salíamos y no sabíamos cuándo volver.
0: A noi, con Armando Tejada Gómez, è andata molto male. Non sapevamo mai se ritornavamo. Mi hanno sequestrato nei mondiali di calcio del 78 e poi sono dovuto andare in esilio con la mia famiglia, nella casa di Mercedes Sosa, che era ormai in esilio in Spagna. Ci chiamavano comunisti e dicevano questi comunisti meglio che partano. Mercedes Sosa ha riscattato tutti noi perché lei era così rispettata. Qui ed in tutto il mondo, con la sua meravigliosa voce, apriva tutti i confini. Tutti. Cesare Sella e Armando Tejada Gómez sono gli autori di Canción con Todos, presentata nel 1969. La canzone, incisa poco dopo da Mercedes Sosa, è diventata una sorta di inno latinoamericano ed è considerata in alcuni paesi della regione una canzone anonima, un vero merito quando si tratta di musica popolare.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentato Il Movimento del Nuovo Canzoniere. Speaker Chelo Ayala. Produzione Julieta Galván, Pablo Navarro. Tecnico di edizione Esteban Villarruel. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione, il carissimo Julián Cortés e Pedro Arauz nella sezione dei reti e pure della sezione del sito web. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcelo Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su Rai Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!